avventi io stesso. Altro avresti tu, parla sommesso, un'altra sì, Adelgisa, tu la vedrai,